0: cari amici, giovani e non più giovani. Volete divertirvi?
1: Sì!
0: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa. Siete di buon umore?
1: Sì!
0: Allora, riempite i vostri bicchieri.